Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. Ebeko concern dia ye mia. Se bibia

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dear the man echo. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Messi.

0: code game on GH. One X bet. Agrono help koso. Yeni wani di agrono.
1: Gambling wenye true. Inti chwa nwa she yemo. Enye ma wana won dimfie dun wache. Gaming Commission of Ghana. Ajen kratwe yatum.
2: Ensema wudwa esinyina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yeti.